Naikani wireless. Usichana matu, latinya mazana kade khatango. Asuna di luchana di chulo. Lefaga li fute. Kade lom sasas. Naikani. Usichana matu, latinya mazana kango.